divise. La linea divide l'eco, ribadisce la differenza tra ignoranza e cultura. Ma due di due fa sempre buono.